makko de toi la fo bene ma paleci ma kada facce tokka lo tokka alu su carana la fo lakai na facce to bene na bakka bene na fo ndriolo endre no ria iko jolo tapi matte si la fo lakai aga naso